Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: E bimba se vuoi ballare, e bimba se vuoi sognare, bimba se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa. Quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia, tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti. Settembre è arrivato. Chi è già tornato dalle vacanze, chi invece ancora se le sta godendo le ferie, sta di fatto che siamo quasi pronti per ripartire anche noi. Dalla prossima settimana, lunedì 7 settembre, tornerò live insieme a Max e tutta la mia energia contagiosa per accompagnarvi nel nostro splendido viaggio in giro per l'Italia con tante, tante novità che sono entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Tutte da raccontarvi un giorno dopo l'altro. Ci stiamo lavorando, infatti ancora questa settimana best of con il meglio delle nostre puntate e il meglio di questi mesi appena trascorsi, pronti per tornare live da lunedì prossimo. Buona puntata a tutti carissimi, buona energia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, buongiorno carissimi di nuovo. Oh, mi è arrivato un messaggio al 331-335-6565. Viva Radio Liscio, complimenti da Portici, Napoli. Firmato Sal. Sarà mica quel Sal da Vinci che ci scrive. Ciao Sal, buongiorno anche a te. Allora, senti, ripartiamo tutti insieme da qua. Però prima vi devo parlare di una novità che riguarda il mondo dei social, nello specifico WhatsApp, Instagram e Facebook, perché parrebbe che ovviamente per monetizzare anche questi big Meta, quindi, abbia deciso di creare degli abbonamenti, diciamo così, degli abbonamenti per giusto appunto creare dei profili, delle funzioni avanzate anche con l'intelligenza artificiale, con la scusa poi di spillare qualche soldo in più agli avventori, hai capito? Quindi Instagram Plus punta sulle storie, quindi si potrà estendere la durata a più di 24 ore per vedere quante, per far crescere le visualizzazioni, ecco, diciamo così. Liste illimitate per la condivisione con la possibilità di aumentarne le visualizzazioni in modo programmato. WhatsApp Plus invece offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate, no? E idem anche Facebook, stanno inventando tutta una serie di accrocchi per renderlo un pochettino più appetibile, per convincere l'utente a spendere qualche decina di euro in più all'anno. La sfida è da una parte quella di ampliare sempre di più il bacino d'utenti, però dall'altra anche di monetizzare, perché insomma questa gratuità di Instagram, Facebook e WhatsApp a Meta forse non sta più poi troppo bene. Vedremo che cosa succederà, ma soprattutto vedremo come risponderanno gli utenti, se si abboneranno ai servizi Plus oppure se rimarranno standard fruendo di quello che è, finché te lo fanno fruire, perché poi ti abituano a un servizio, poi se te lo tolgono e ti obbligano al pagamento, tu che fai? Paghi! È così che funziona, cari. Funziona così e le big lo sanno molto molto bene. Vabbè, in attesa di sviluppi, noi ci godiamo un po' di musica di Radio Liscio, quella gratis per voi, senza abbonamenti. E poi vi aspetto qua che ce ne andiamo tutti insieme in Umbria. E lì sì che si sta bene, altro che su Instagram. Dai, dai!

Oh carissimi, una soluzione è alle porte. Riprendo da qua perché visto che molti stanno per partire per le ferie, chi ancora invece non l'ha fatto, magari è lì lì che prepara le valigie e pensa: speriamo di non perdere il bagaglio. Beh, è una roba che t'attraversa, no? Perché quando prendi l'aeroplano c'hai sempre il dubbio quando arrivi che sto bagaglio arrivi o meno. Beh, c'è una buona notizia anche secondo questo punto di vista. Infatti la Corte di Cassazione ha dato ragione ad alcuni passeggeri, chiarendo che il PIR, ovvero il Property Irregularity Report, cioè il modulo, no, che si compila in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Non sarà quindi più necessario, e questo è l'aspetto importante, inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento. Quindi si compila il PIR e la cosa va già in automatica. È un'ordinanza del 7 aprile del 2026 basata sulla convenzione di Montreal, bla bla bla, sul diritto dei passeggeri. Sta cosa nasce dal ricorso, pensa un po', del 2018. Pensa a sto cristiano che ha dovuto aspettare 8 anni per il rimborso di sta benedetta valigia. Già questa è una cosa assurda. Io impazzirei se dovessi aspettare tutto questo tempo per una scemenza del genere. Eppure siamo a questi livelli. Il suo volo internazionale tra Catania, Düsseldorf e Copenaghen aveva perso, insomma, il bagaglio. In primo grado il giudice aveva respinto la richiesta perché il passeggero non aveva appunto presentato questo secondo reclamo entro 21 giorni e quindi la compagnia aerea era lì che si grattava le mani, ma per fortuna che la Cassazione ha alleggerito l'onere della prova. Ecco qua. Per quanto riguarda i risarcimenti, ve lo dico, la convenzione di Montreal prevede anche un indennizzo che può arrivare fino a 1600 euro e non è più necessario adesso ricostruire tutto il contenuto della valigia o conservare ogni singolo scontrino degli acquisti fatti dopo il disservizio. Insomma, una tutela in più, perché giusto appunto non è normale che ti perdano il bagaglio e se tu ti dimentichi di compilare il modulo sta a vedere che c'hai anche torto. Vabbè dai cari, una buona notizia per i viaggiatori e a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio, magari approfittando proprio di questo weekend. Un abbraccione, ma un abbraccione anche voi che siete al lavoro, magari nel traffico. Vi dono un po' di musica, quella di Radio Liscio, che almeno distende i nervi e ti mette in pace col mondo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei vent'anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

Eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti, buongiorno anche a tutti quelli che hanno scritto al 331-335-6565 da Ancona. Marcella, buongiorno anche a te carissimo, è un piacere averti qua con noi. Ecco qua, vedi, lo stavo dicendo giusto prima, ci scrive anche Ezio da Rimini, un saluto dalla Riviera, io me lo immagino lì così, inizia la giornata, bello bello bello al mare, che invidia, ma arrivo anch'io tra un pochino. Non devo commettere l'errore di non andare in vacanza, non sia mai, perché sto gancio terrificante, perché devo parlarvi della Orbit Therapy. Allora, una roba che riguarda un po' tutti, un articolo che è stato pubblicato su Vice. Vi siete mai fatti la domanda, ma perché continuo a ripetere gli stessi errori? Io sono uno di quelli che, cascasse il mondo, dico non lo faccio più, puntuale, quando dico così il giorno dopo sono lì a rifare lo stesso loop che fondamentalmente vado ad alimentare da solo, no? E questa è una roba che fate tutti, sono sicuro. C'è questa Daye Kim, che è una terapeuta matrimoniale, che la definisce così, dice: la Orbit Theory è l'idea che impegnarsi negli stessi cicli e schemi porta agli stessi risultati o a risultati simili, ti porta continuamente dalle stesse persone in situazioni tossiche o scomode e con gli stessi scarsi confini nella vita. E gli esempi sono davvero tutti, dal partner che non è mai davvero disponibile, l'amicizia in cui dai sempre un po' di più di quello che magari ti senti di ricevere, il lavoro in cui alle volte ti senti invisibile. Lei continua dicendo: penso che tutti noi ci impegniamo in qualche forma di orbiting e c'è una certa accuratezza in questo. Possiamo rimanere bloccati in questo loop attraverso le nostre scelte e fare fatica a spezzarli perché ci sembrano familiari. Però attenzione, perché serve il coraggio di romperli questi loop, perché alle volte poi ci troviamo incastrati perché ci sembra alle volte di non avere delle alternative vere e proprie, e invece poi la vita te le serve così su un piatto d'argento, e tu magari quel loop in cui eri incastrato, tac, lo dimentichi e vai oltre. Però è un meccanismo psicologico interessante. Sta di fatto che anche cadere sempre negli stessi errori alla fine è un po' da fessacchiotti, e ve lo dico io che sono uno che dice non lo faccio più, non lo, e poi puntualmente, tac, ci ricasco. Ma è così, quando sei così vivi un po'. Vabbè, questo è il senso di questa ricerca fondamentale di cui volevo rendervi partecipe. Sappiate che, insomma, se vi sentite di inciampare un po' sulle stesse cose, siete in buona compagnia. C'è anche il sottoscritto qua che vi dà una mano in tal senso. Va bene, cari, invece non si scivola, ma si balla sulla pista. E chi meglio di noi e del nostro Max per proporvi i migliori brani che ci sono in giro? Sentite un po'.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, buongiorno di nuovo. Si parla di lavoro, ecco qua. Sono usciti i dati dell'Osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS e questi dati ci portano a scoprire quelle sono le professioni più introvabili in Italia, quelle per cui fatichiamo davvero tanto e quelle che forse sulle quali dovremmo iniziare ad investire, perché sono tutte delle professioni tecniche, per lo più molto molto manuali, che è quello che sta mancando. No, in quest'epoca dell'intelligenza artificiale, del digital, dei manager, di questo e di quell'altro, effettivamente poi mancano quelle professioni che ci tengono in piedi: l'idraulico, l'elettricista, il muratore. Quando hai bisogno sono introvabili, ma perché c'è una richiesta altissima e abbiamo pochissima risposta. E giusto appunto tra i profili più difficili da reperire ci sono proprio gli operai edili, i manutentori industriali, gli elettricisti, saldatori e meccanici specializzati. Mancano anche gli impiantisti idraulici, un disastro anche da quel punto di vista, i tecnici di automazione e i programmatori CNC risultano sempre più richiesti, mentre resta alta la domanda di addetti al controllo di qualità e autisti di mezzi pubblici. Pensa un po', autisti di mezzi pubblici non l'avrei mai detto, invece pure lì c'è mancanza ormai. Quindi insomma diciamo che la cosa coinvolge fondamentalmente le infrastrutture, la manifattura e i trasporti, e la cosa è gravissima perché sono proprio tre filoni portanti. Tra l'altro l'indagine è andata anche a parlare con i ragazzi delle superiori, no? Gli ha chiesto: ma voi che cosa vorreste fare da grandi? Ed ecco qua che quasi uno studente delle superiori su due esclude a priori un mestiere tecnico pratico. Il dato inoltre è aumentato rispetto allo scorso anno, eppure giusto appunto queste professioni garantiscono una certa stabilità occupazionale e risultano tra l'altro anche meno esposte alla sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale, finché non arriva arriveranno anche i robot elettricisti, idraulici e niente, non lavorerà più nessuno e vedremo quello che succederà. Speriamo non arrivi pure il robot speaker, se no sono rovinato. Vabbè cari, un po' di musica, altro che intelligenza artificiale, questa è musica vera che esce dalle nostre orchestre, dagli strumenti, dai palchi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

volevo parlarvi di questa simpatica classifica che è recentemente uscita, che parla dei paesi più amichevoli del mondo. E come ci vedete in sta classifica come popolo italiano? Io pensavo abbastanza in alto, e invece mica tanto, siamo soltanto al 29° posto. E questo è un report annuale fatto dal World Population Review, che tiene conto di tutta una serie di parametri, no? Come l'accoglienza, la gentilezza, eccetera, eccetera, eccetera. E chi c'è sul podio allora dei paesi più calorosi del mondo, secondo voi? Allora, la medaglia d'oro, pensate un po', va al Messico, dove sono super accoglienti e super gentili, seguiti subito dopo dal Brasile al secondo posto e dalle Filippine al terzo. Mica male. Tutti posti belli, dove c'è il sole, c'è il mare, si sta bene, la gente è assolutamente più felice di accoglierti. Le altre posizioni della top 10, scendendo in classifica, abbiamo quarto e quinto posto Indonesia e Vietnam, appena sotto il podio. Poi c'è proprio un'apertura che hanno nel voler scoprire loro stessi la cultura di chi va a trovarli, quindi questo è molto bello. In Vietnam sono stato, veramente un posto spettacolare. Invece al sesto posto una tappa che vorrò fare in futuro, perché ne parlano benissimo, che è l'Oman. L'ospitalità qua è una cosa seria, e leggo che chi viaggia in questo paese viene quasi trattato come un parente. Mi piace tantissimo. Settimo, ottavo posto la Costa Rica e la Thailandia, che hanno una grande attenzione e una spiccata gentilezza d'animo della popolazione. Se vedete, più andiamo verso l'Asia più sono accoglienti e gentili, questo è un dato che torna. Al nono e decimo posto Kenya e Grecia, che chiudono le prime 10 posizioni grazie alla loro allegria spontanea del popolo keniota e la tradizione ellenica della filoxenia, deriva dal greco, ed è il sacro rispetto per l'ospite che affonda le radici nella culla della democrazia. Hai capito che concetti meravigliosi che ci sono dietro anche all'accoglienza e alla felicità nel ricevere degli ospiti? La stessa felicità che provo io ogni giorno vedendovi qua sintonizzati insieme a noi. Vi aspetto qua, carissimi. A tra poco.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di Energia Contagiosa, si riparte in compagnia del sottoscritto Alessio Molla, mi trovate anche come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok, e del nostro Max Quarti, sempre pronto a farvi ballare con il sound giusto, quello di Radio Liscio, Sava Sandir. Allora, ripartiamo con un po' di numeri, sono usciti i numeri del 2025 che riguardano gli spostamenti vacanzieri degli italiani, però in treno, pensate che sono stati più di 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva, e già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo scorso anno. D'altronde il treno piace, è oggettivamente bello viaggiare in treno, esplorare luoghi unici, poi in relax, ammirare paesaggi, poi un posto anche dove i bambini possono un pochettino muoversi, no? Non sei lì blindato, seduto completamente, si può disegnare, insomma, è bello viaggiare in treno, però purtroppo che i treni devono funzionare, e in Italia sto discorso lasciamolo perdere, no? Perché non c'è ministro dei trasporti che riesca a far funzionare questi treni, nonostante i tanti proclami, no, che nel corso degli anni ovviamente si sono susseguiti. Ma chiudo qua il discorso, sta di fatto che ci sono tutte delle app dedicate, ma ne parliamo spesso di treni, e ci sono anche dei pacchetti adesso europei che consentono di viaggiare con un unico biglietto, forse era una proposta, ne avevamo parlato proprio poco fa. Ci sono anche tutta una serie di guide specializzate che consigliano percorsi proprio alla scoperta proprio di questo turismo slow su rotaia. Insomma, è un modo per avvicinare persone e territori, e Trenord, appunto giusto appunto che si occupa di Lombardia, sta spingendo molto con l'idea appunto di rendere il treno sempre più performante anche nelle nostre tappe dei weekend e non soltanto nella routine quotidiana per andare al lavoro. Ecco, i treni bisognerebbe davvero mettere le mani in maniera seria e concreta, perché si sperperano un sacco di risorse in robe che non serve assolutamente a niente, mentre invece il treno è un elemento fondamentale per tutte le persone che ne vorrebbero fruire, e in questa maniera piacevole per il turismo, ma soprattutto per tutti coloro che ogni giorno si trovano incastrati in situazioni assurde con treni senza aria condizionata e in ritardo perenne. Ecco, su queste cose bisognerebbe mettere le mani, non perdersi pensando magari a ponti immaginari. E qua la chiudo, a tra poco.

Ben ritrovati. Dopo la scorpacciata romana, ci lanciamo in un argomento che riguarda tutta un'altra cosa, ovvero l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. Ditemi la verità, in quanti la usate durante il lavoro per fare le cose più pratiche? Io la uso tantissimo, cioè per scrivere per esempio delle mail che non c'ho voglia, prompto un attimo, per scrivere business plan, per fare presentazioni, dai, oggettivamente anche nella sua versione non pro, quindi quella non a pagamento, è già molto performante. E va da sé che sono sempre di più le persone che la usano, no? E la notizia riguarda proprio questo. Infatti è uscito questo studio che tira fuori i dati. Salta fuori che 26 paesi, questa è una cosa a livello nazionale, utilizzano l'IA con una percentuale di popolazione sul 30%, soprattutto quelli che vivono nel nord del mondo, dove invece si usa meno, e il sud del mondo, dove il suo uso è del 15,4. Quindi ci sono un po' due velocità alternate, diciamo così. I paesi dove si interagisce di più sono gli Emirati Arabi, pensate un po', con il 70% della popolazione che li utilizza. Segue Singapore con il 63% e la Corea del Sud, la Thailandia, il Giappone, quindi insomma quella zona dell'Asia è molto avanti da questo punto di vista. Per quel che riguarda l'Europa, spiccano la Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un utilizzo superiore al 40% e cresce la digitalizzazione delle imprese. Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano invece al 21esimo posto con il 31,3%, avrei pensato che lo usavano di più da quelle parti. E da queste parti però soprattutto sviluppano i modelli di AI, vengono progettati chip e finanziamenti di venture capital, e le aziende locali interagiscono con l'IA nel lavoro quotidiano, quindi insomma ne fanno magari un utilizzo minore ma molto molto specifico. Nella classifica mondiale noi italiani invece ci collochiamo al 25esimo posto dopo la Polonia e poco prima della Repubblica Ceca, con l'Irlanda che è cresciuta molto con un più 4%. Vabbè, insomma, tutti i numeri e numeretti che servono però per farci capire come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale stia crescendo un giorno dopo l'altro, e ce ne siamo accorti ormai. Basta aprire una qualsiasi pagina social, video creato con intelligenza artificiale. Gli stessi professori stanno imparando a sgamare i ragazzi che li usano per fare i compiti, che non va bene per niente. Io continuo a dirlo che l'intelligenza artificiale è un ottimo ingrediente, secondo me, per rendere mansioni magari noiose un pochettino più veloci, però nel momento in cui arriva come forma di sostituzione. Ne parlavamo l'altro giorno di questi dipendenti in Giappone che festeggiavano per l'arrivo di questo macchinario che praticamente in 3 secondi faceva il lavoro che facevano 5 persone in una settimana, tutti che festeggiavano. Io mi chiedo, ma io che ti festeggi a fa? Quei 5 lavoratori lì adesso che fine faranno? E piano piano, a furia di integrare intelligenza artificiale e rendersi conto che alle volte è decisamente più produttiva di noi, che succederà al mercato del lavoro? Io non lo so, tutto questo è in grandissima evoluzione qua, un giorno dopo l'altro i numeri crescono, ma vedremo dove ci porteranno, chi lo sa, chi lo sa.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ben risintonizzati carissimi sulle frequenze di Radio Liscio, state ascoltando Energia Contagiosa. Io faccio un saluto ad Elvezia da Suzzara che ha scritto al 331-335-6565, grazie mille Elvezia per i tuoi complimenti, mi fanno molto piacere e ti giro anche il ringraziamento da parte ovviamente di Radio Liscio, sei sempre molto gentile. Ha scritto anche Franco, lui ci scrive dalla provincia di Bari, ciao Franco, si sta bene lì? Non ho capito se è giù in ferie o se è della zona. Comunque Franco, faccelo sapere, noi siamo qua, un abbraccione anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo su Facebook, le nostre pagine sono sempre più attive, sempre più pulsanti, e vi consiglio di andare anche sulle nostre pagine YouTube, perché carichiamo tutti i nostri spettacoli che facciamo alla Peschiera di Valdengo, che vanno in giro per il mondo a portare le orchestre a sollazzarvi ovunque voi siate. Vabbè, detto questo, volevo rendervi conto di questa notizia che un po' mi piace, una curiosità, perché è uscito questo studio che dice che se sei antisociale in realtà sei più intelligente. Ci avete mai fatto caso a questo aspetto di voi? Quindi diciamo che chi fugge, no, dallo small talk, chi ama la solitudine, chi si perde nei pensieri, non è strano, la psicologia parla proprio di un'intelligenza superiore. Questa cosa è stata tra l'altro pubblicata su una rivista importante, il British Journal of Psychology, che ha analizzato le abitudini di oltre 15.000 persone, scoprendo qualcosa di controintuitivo, dicono loro. Più i soggetti avevano alta capacità cognitiva, meno il socializzare contribuiva alla loro felicità. Hai capito? Le persone più intelligenti tendono ad avere obiettivi personali complessi e ambiziosi, che richiedono una concentrazione molto alta, tempo e silenzio. E quindi in questo caso la folla non è un rifugio, ma dicono essere un ostacolo. Secondo un'altra ricerca pubblicata su Scientific Reports, il cervello in modalità wandering attiva appunto un processo che si chiama incubazione cognitiva e continua a elaborare i problemi irrisolti in background, quindi fuori un po' dalla consapevolezza, e fa emergere una soluzione. Quindi insomma serve avere anche dei momenti, no, per ritrovarsi per se stessi e per sviluppare poi dei concetti profondi che sfociano in questa intelligenza assoluta di chi è più introverso. Io non lo so se sia così, anche perché se fosse così, allora io proprio dovrei essere nella catena più bassa, visto che sono super estroverso, sempre voglia di ridere e scherzare. Però effettivamente ci sono quei momenti in cui ti chiudi in te stesso, perché devi pensare, devi ragionare. Quindi cari amici, lo dice proprio la ricerca pubblicata sullo Psychology Science, se si è persone più silenziose, più riflessive, forse siete più intelligenti degli altri. Io ci lavorerei su sto aspetto, non so voi.

Eccoci qui carissimi, tema strettamente attuale ma anche sempre presente purtroppo per quel che riguarda noi italiani è il divario che c'è negli stipendi con il resto d'Europa. Noi italiani prendiamo molto molto meno rispetto ai nostri concittadini europei, siamo decisamente sotto la media e si fa molto marcata confrontandoli soprattutto con quello dei francesi e dei tedeschi, tenendo conto che il costo della vita però in Germania è un po' più alto. Sta di fatto che in Italia il guadagno medio di una persona, medio, si aggira tra i 20.000 e i 30.000 euro annui. Quindi può essere 21, come può essere 29, no? Il problema qual è? Che la media dell'Unione Europea è di 38.950 euro, quindi quasi 39.000 euro. Questo è l'ultimo aggiornamento di Eurostat. E quindi questo cosa significa? Che la posizione italiana è molto svantaggiosa nei confronti degli altri paesi. Cioè quando andiamo noi là da loro spendiamo tantissimo perché il costo della vita è alto anche da loro, però i loro stipendi sono molto più alti dei nostri, quindi se lo possono permettere. Quando invece vengono qua loro gli sembra quasi di spendere meno. Da una parte questo potrebbe essere anche un incentivo appunto che fa venire tanti turisti, però dall'altro se ci pensi quelli che dovrebbero spendere meno in Italia anche concettualmente dovrebbero essere gli italiani, no, con una corsia preferenziale. Vabbè, la posizione italiana, leggo, resta debole sia per i single che per le famiglie con uno o più percettori di reddito. Una delle regioni indicate dagli analisti riguarda la produttività, perché nel lungo periodo le paghe riescono a crescere in modo stabile solo quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro. Secondo gli esperti, salari bassi, e qua cito, sono la spia di un malessere profondo della nostra economia. D'altronde è un tema, come dicevo, molto attuale, molto molto ricorrente, tutti ne parlano, tutti lo sanno, anche il governo attuale ne è perfettamente consapevole e dice che interverrà. Il problema è che la finestra per intervenire ormai si sta riducendo, visto che siamo quasi al termine di questo mandato, e sono quasi pronto a scommetterci che sarà cavallo di battaglia di qualcuno naturalmente nelle prossime elezioni, perché è un tema che è sempre così, no? Torna in periodo elettorale, poi vai su e non fai niente, e poi passa il tempo e poi va su un altro e non fa niente neanche lui, e noi intanto continuiamo a perdere forza rispetto ai nostri cugini d'Oltralpe e anche un po' tedeschi. Va bene cari, meglio non pensarci, godiamoci un po' di musica e poi torniamo qua che ce ne andiamo a vivere un evento molto godereccio, la Sagra della Picula in San Pietro in Cerro. State lì.

0: 64 anni, c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
3: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Esceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la sesta squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
1: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

E rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione, soprattutto ai cari singoli in ascolto. Guardate che questi sono numeri importanti, perché è uscita sta classifica che svela giusto appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica. La World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirla agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a sta situazione. La città offre, leggo, inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122.7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119. Poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Fincal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest, ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutte queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112.9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta, qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi. Ma, ma, ma.

E rieccoci insieme, carissimi, il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza, perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', è un'indagine, l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano coi chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante. Poi in quell'età lì, no, che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte invece questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene, perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio questo Nicolas Velotta, dice, un esperto di dinamiche relazionali per Aria, e dice: per un adolescente che sta ancora costruendo la propria identità, questo tipo di attenzione senza attrito può essere percepita come intimità, no? Perché giustamente a quell'età lì non hai ancora gli strumenti, pensano di averli perché crescono prima rispetto forse a un po' più bambacioni come eravamo noi. Però il problema è che sta generazione sta subendo molto tutto questo, e anche questa distorsione della realtà, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, cosa è concreto, cosa è onesto, porta anche sti ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittate, ne conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie, scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco, cari!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Buondì, ben ritrovati carissimi. Impietosa come l'estate, arriva la prova costume. Eccola l'argomento tedioso di cui stiamo per parlare. E saltano fuori dei dati che ci fanno presente come una persona almeno su due la viva sta prova costume come proprio un momento di disagio devastante. Perché che si dica, nonostante tutto il buonismo online del fatto che dobbiamo accettarci come siamo, andiamo tutti bene così come siamo, non dobbiamo più rientrare in standard canonici e bla bla bla bla, quando poi però ci si mette davanti allo specchio giudicandosi personalmente, ai ai ai, il 46% in questo caso degli americani, che a maggior ragione non si sentono a proprio agio in costume da bagno. Pensate che un terzo di quelli che sono stati intervistati ha detto che preferirebbe addirittura una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Hai capito? Però effettivamente è proprio un disagio psicologico, no? Emotivo, sociale, che comunque colpisce tante persone, che siano giovani, che siano anziane, che siano di mezza stagione. Addirittura sale la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume. Pensate, il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che sono comunque quelli giovani, no, che non dovrebbero nemmeno averli sti problemi esistenziali a quell'età lì. È uscito sto sondaggio di OnePoll, dice che l'82% degli giovani americani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farci si vedere. E da qua nasce questo termine che si chiama beach intimidation, che è una crasi, no, tra beach, spiaggia, e intimidazione, intimidation. Ma pazzesco. La cosa non è tutta americana, perché comunque anche nel Regno Unito il report An Embarrassing Body, condotto sempre da OnePoll su oltre 15.000 adulti inglesi, porta dei dati molto simili. L'82% delle persone anche qua dichiara di provare imbarazzo o fastidio, e una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Hai capito? E dire che non è che ci vorrebbe davvero tanto per rientrare un po' in forma, ci vuole davvero però un po' di costanza. Io che sono una fisarmonica, non mi allargo e mi stringo, lo so fin troppo bene. Diciamo che i consigli sono sempre gli stessi, no? Non è una questione di estetica, secondo me è una questione di star bene, fare esercizio fisico, mangiare, fare movimento, perché tu puoi piacerti come sei, no? Non è quello il problema. Il problema però è che poi quando si è troppo grossi, si è troppo affaticati, le ginocchia fanno male, il cuore lavora male, i polmoni fanno fatica, tutti gli organi fondamentalmente ne risentono. È questo il vero tema sul quale dobbiamo lavorare: il dormir bene, il mangiar bene. Non tanto per una questione estetica, che poi a tutti piace vedersi belli, no? C'è poco da fare, quindi quando quello specchio ti dà soddisfazione stai sicuramente meglio con te stesso, con te stessa. Però dall'altra parte questo è un eccesso, addirittura aver paura di andare in spiaggia per essere mortificati diventa impegnativo. È un altro dei tanti problemi moderni che attraversa questi tempi, c'è poco da fare. E vabbè cari, comunque se avete pagato le vacanze adesso non è il momento di stressarsi in questo modo, godetevi il mare, godetevi il sole, via col costume, divertitevi, c'è sempre tempo l'anno prossimo, perché tanto non è che il miracolo si fa negli ultimi 15 giorni, è un lavoro metodico. Dai, a partire da settembre ci mettiamo tutti a dieta insieme, compreso il sottoscritto.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Mi arriva sto sondaggio che viene fatto con i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia, no? E viene fuori, ti vendono la notizia come i viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno. Segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta, no? Perché dicono che crescono i road trip, quindi quelli fatti tappa dopo tappa, un po' low cost, il campeggio più 80%, il glamping più 30%, che è un'altra forma di campeggio. E insomma, le chiamano formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti, o anche i city break guadagnano terreno più 50%, mentre i viaggi individuali aumentano del 30%. Cioè, tutta sta roba per me è terrificante, perché se la leggi come deve essere letta, qui ti dice che gli italiani non hanno più soldi per andare in vacanza, non si possono più permettere strutture di lusso e infatti viaggiano poco, sporadicamente, magari facendo una tappa qui, una tappa là, magari in campeggio, magari in camper, magari ce l'hai, no? Quindi lo sfrutti, oppure facendo itinerari a piedi, ma e soprattutto poi non concedendosi neanche più i famosi 15 giorni, 20 giorni di vacanza, no? Questi secondo me sono dati terrificanti, perché ti fanno capire qual è la realtà dei fatti. E invece insomma dicono che agli italiani piace di più fare i low budget trip, no? Perché non ce li possono fare quelli ad ampio budget, vabbè. Pazzesco, vabbè, almeno come dire, sul fronte del benessere aumenta il wellness tourism, trainato del 30%, e anche il pet friendly con un più 170% di questi ovviamente albergatori, che sono dei grandi, perché hanno trovato il modo per far pagare anche i cani di più, per fargli fare l'experience, no? Attraverso tutti sti mezzucci, il cibo di super qualità per il cane. E ovviamente è un mercato che tira tantissimo, e quindi boh, via anche lì di nuovi business. Ma è così, ragazzi, è così, c'è una finestra di mercato per tutti, basta trovare la debolezza, il punto debole, vedi che si apre il mercato. Vabbè, tra i posti che piacciono di più: la Valtellina, il Cilento, la Basilicata, il Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Bah. Vabbè, insomma, questo è il nuovo turismo, come dire, un po' queste mete un po' particolari, tolti Valtellina e Cilento. La Basilicata mi attira molto, ci sono passato una volta di sfuggita, dovrei approfondire. Le altre: Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Sicuramente è molto molto bello, ma non posti dove immagino la mia vacanza estiva. Vabbè, siamo tutti diversi. Comunque, se siete di questa risma, sappiate che siete in tanti a scegliere questi viaggi low budget, per scelta o per necessità, poi sta tutto a vedersi. Vi aspetto qui, cari, che vi porto io invece tra poco in una tappa completamente free, offro io, ce ne andiamo ad una festa bellissima in Umbria, state lì, state lì.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio.

siete collegati con noi, visitate le nostre pagine social per scoprire le tappe del Radio Liscio Summer Tour, dove ci troverete con le nostre telecamere, i nostri spettacoli sempre presenti sulla nostra pagina YouTube, sempre pronti per far partire la festa e tutte le novità che stanno arrivando in questo fantastico mese, anche in grande prospettiva, perché ci sono grandi cose all'orizzonte per voi. Noi continuiamo sempre a lavorare per offrirvi il migliore spettacolo possibile. Veniteci a trovare Radio Liscio sia su Instagram che su Facebook, che su YouTube, che in radio, che in TV, praticamente ovunque. Le news, a tra poco.

0: ragazzi Pietro Galassi.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Spero che la giornata sia partita dal piede giusto. Ci è arrivato qualche messaggio, ah, qua c'è anche una fotografia, guarda, qui c'è Giovanna che ci manda la foto direttamente dal mare. Ecco, Giovanna sta in una di quelle zone molto care, la Iguiglia e Alassio, quella con le spiagge più care, però lei ci saluta. Ci sono anche i suoi bambini, Mirella e Giulio, e il marito che farà la foto, che non ci dice come si chiama, ma si sa che noi mariti contiamo poco. Vabbè, insomma, se la stanno già godendo, bravi, bravi, e sono tanti quelli al mare, tanti saluti, godetevela, si va, si viene, prima o poi tocca a tutti, ve lo auguro quantomeno di poter pucciare i piedi nel mare o farvi le vostre belle vacanze in montagna. Insomma, l'importante è staccare dove meglio gradite, anche in casa volendo. Sì, ma che gancio per sta notizia che dice che anche la casa influenza il nostro benessere, quindi non è soltanto il lavoro a stressarci, ma anche come organizziamo la nostra abitazione, capito? Potrebbe essere un beneficio, quindi se la organizzi bene, vai a casa, ti sembra di stare in vacanza. Sì, vabbè, stessa cosa. Comunque sia, insomma, dice che ci sono delle regole da seguire, no? Degli accorgimenti, no? Per evitare questo benedetto burnout. Quindi ve ne do qualcuno. Quindi se siete in smart working, per esempio, non abbiate distrazioni davanti, perché altrimenti vi perdete via. È meglio stare vicino a una finestra, che riduce anche l'affaticamento mentale e visivo. Minimalismo operativo, quindi ordine in casa. L'ordine interno e esterno crea controllo sulla propria mente, quindi quelle piccole cose, rifare il letto, tenere la cucina pulita, non lasciare i vestiti in giro, ecco, alla lunga riducono lo stress. Però ti stressi nel fare tutte queste cose, è sempre un cane che si morde la coda, un gatto. Poi è importante non cercare di avere tutto sotto controllo, per esempio le app, la gestione dei social, chi se ne frega, lasciateli andare, chi si è visto si è visto. Fare delle pause, anche dei brevi intervalli per disconnettersi. Inoltre bisogna evitare l'isolamento, perché va bene stare a casa, vivere in casa, lavorare in casa, però bisogna avere relazioni tangibili e concrete affinché la casa diventi proprio, sia interpretata dal nostro corpo come un luogo di relax e non di stress. Questi dicono gli esperti, ognuno si stressa e si rilassa a suo modo, però alle volte vedi anche una casa pulita in ordine può far la differenza. Tutto fa brodo, carissimi, eccola.

è vivere per sempre un po' il sogno di tutti, no? Più che altro per scoprire che cosa accadrà. E la prossima notizia parla proprio di questo, ovvero forse non proprio vivere per sempre, però vivere molto più a lungo, ma è naturale un pochettino, no? È un processo che è iniziato tanto tempo fa con gli antibiotici, le medicine, e che oggi ovviamente sta evolvendo sempre di più con lo scopo quale? Di tirarci più a lungo possibile. E esce questo studio che è molto interessante da questo punto di vista e dice come a partire dal 2032 in maniera provocatoria potremmo smettere di invecchiare. In realtà non è proprio così, è una previsione che arriva da questo Rail Kurzweil, che è inventore, autore e futurologo, che è molto noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. E la teoria di cui parliamo è la Longevity Escape Velocity. E questo che cosa significa? Significa che grazie all'intelligenza artificiale, che ovviamente è in grado di analizzare una quantità di dati immensa, dati genetici, biologici e molto molto altro, ovviamente questo potrebbe aiutare per la cura di malattie come il cancro, l'Alzheimer e patologie cardiovascolari, naturalmente aprendo proprio una nuova frontiera di lotta al declino fisico, diciamo così. Ebbene, lui dice che i progressi medici e tecnologici potrebbero diventare più veloci dell'invecchiamento biologico. In pratica, dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa. Quindi questo non significa diventare immortali dall'oggi al domani, ma controllare il deterioramento del corpo. Il problema non è poi però soltanto il corpo, secondo me è anche la testa che deve tenere. Quella è la parte più difficile, perché ti voglio vedere a 110 anni, anche magari ancora un po' in formina, però insomma con la testa che viaggia. Vabbè, lo studioso prevede tra l'altro che la tecnologia ci aiuterà anche molto in tutto questo. Per esempio le auto a guida autonoma andranno a ridurre di molto gli incidenti, e il cervello umano sarà collegato al cloud, pensa un po', rendendo più sottile, no, anche sto confine tra il pensiero e il supporto digitale. Insomma, roba che a me mi fa un po' paura, diciamo così. Io non lascio neanche sul cloud le fotografie che ho sul telefono, ma le salvo su un hard disk, perché ho paura che se c'è un crack perdo tutto, e figura

in vado a fare impiantare un chip che mi collega col cloud, non lo so. Vabbè, signori, i tempi cambiano, chi lo sa che cosa sarà tra qui a 10-15 anni, ormai voliamo verso il futuro un giorno dopo l'altro. Certo, io forse non vorrei vivere per sempre, però mi piacerebbe tornare tra un 10.000 anni a scoprire tutto quello che mi sono perso. Mi ci vorrebbe la macchina del tempo, è sempre stato un mio pallino. Vabbè, cari, insomma, tra un po' si potrà vivere di più. Nel frattempo curatevi, qualche bella passeggiata, mangiate bene, ballate soprattutto, tenetevi giovani, che quella è la vera longevità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Dai, ancora 5 minuti e mi alzo. Arrivo. Quante volte l'avete detta questa frase? Magari quelle mattine in cui proprio non ce la fate ad alzarvi, no? Che sembra proprio pesantissimo scendere dal letto. Molto spesso succede il lunedì al sottoscritto. Vabbè, tutta sta roba non è più considerata pigrizia. Capite come cambiano i tempi? La scienza gli ha dato un nome, la clinomania, che trattasi non soltanto del desiderio di dormire ancora, no? Ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale oppure fisica, soprattutto mentale, diciamo, questo è più che altro legato allo stress, perché ormai si sanno, le persone non è che sono più tanto stanche perché lavorano turni massacranti spezzandosi la schiena, soprattutto i ragazzi sono stanchi perché vanno in burnout, perché lo stress li avvolge, perché non si sentono parte integrante di questo mondo, si fa fatica a trovare il proprio posto e anche chi l'ha trovato fa fatica a tenerselo. Tutto questo crea questo grande stress che ti fa sembrare la giornata ancora più pesante, no? Ancora prima di cominciare, fuori che ti aspettano c'è di tutto, i messaggi, gli impegni, lavoro, doveri, persone, relazioni, decisioni da prendere, invece sotto le coperte tutto rimane immobile, non si muove nulla e tu sei lì accoccolato nel tuo piccolo mondo. E allora è proprio questa la clinomania, la tendenza a rimanere nel letto per evitare di affrontare le giornate. Ovviamente è una cosa che può durare 5 o 10 minuti, no? Perché poi alla fine bisogna alzarsi, farsi coraggio ed affrontarle ste giornate. Per esempio, il mio segreto è una doccia tutte le mattine. Io proprio quando non c'è, a parte che me la faccio sempre perché mi ripiglia, eccetera, però quando proprio sono KO mi devo sbattere per forza sotto una doccia, così piano piano mi ripiglio, colazione e via, no? E la giornata si avvia. Ma poi c'è un altro segreto, secondo me molto importante. Quando vi svegliate, voi accendete la radio su Radio Liscio o magari la impostate come sveglia, così ci sono qua io bello frizzantino a darvi il buongiorno e tutta l'energia contagiosa che serve per affrontarla sta giornata. Oh mamma, clinomania, ci mancava soltanto questa. Dai, che ogni tanto la pigrizia sta lì e alzarsi è davvero faticoso. Vabbè ragazzi, è così, c'è giorno sì e giorno no. Oggi però è un giorno sì, abbiamo visto tanti belli eventi e tra poco ci rifacciamo tutto il viaggio di oggi per rigustarci di veloci e per prepararci al weekend che sta per arrivare. Altro che clinomania, Tado, io la clinomania.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro tra 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, sistema sanitario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda. L'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Come si fa a dire? Vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici. Hai capito? La gente cerca questo. Premesso che devo capire un attimo com'è sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però so, l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti sti servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni, non ci cita neanche, questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica, o come il presentimento. D'altronde, cari, è bello il turismo, bello è tutto, ma se non dai servizi va bene. A tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E voilà, anche per oggi è tutto, carissimi, puntata terminata, siamo quasi agli sgoccioli, sta per ripartire la stagione di Radio Liscio a partire dal 7 di settembre, torno live con energia contagiosa e torniamo tutti quanti live con un botto di novità, un sacco di spettacoli, un sacco di cose preparate per voi. Fatevi un giro sui nostri social per le anticipazioni che sono centellinate, dovete sempre rimanere sintonizzati con noi per scoprire quello che stiamo combinando, ma tutto quello che facciamo è per voi, per farvi ballare, per farvi divertire, per far esplodere la musica in tutte le piazze d'Italia, perché questa è Radio Liscio, siamo qua per questo, per farvi ballare, per farvi divertire, per farvi cantare. E allora, carissimi, aspettandovi il 7 di settembre con le nuove puntate, vi do un bacione, vi abbracciamo tutti, sia io che Max, buona giornata, ci vediamo presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rossoblu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici, Fabregas e De Rossi.
3: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
4: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
2: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20.45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta a Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc e Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo, Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco che affronta la Polonia guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini, la capitana delle azzurre Anna Danesi.
5: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
2: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cristea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Rigo e per molti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, quelli che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me un personaggio a 360 gradi, compositore, musicista, trombettista, showman, cantante e chi più ne ha più ne metta, uno dei personaggi più poliedrici del nostro mondo. Do il benvenuto a Gigi Chiappini. Do il benvenuto a Ma cos'è questo palco, a una persona che è stato il mio capo orchestra per 10 anni, ma non solo capo orchestra, anche adottante, confidente, zio. Benvenuto Gigi Chiappin, buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio. Come stai innanzitutto te?
2: Io sto un po' caldo, ma sto bene.
3: Allora, io devo dire una cosa, prima di iniziare c'è da dire una cosa, che potrei fare io l'intervista a te, non tu a me, perché io conosco tutto di te e tu conosci tutto di me, quindi sarebbe una bella cosa fare un reciproco.
2: Ma quindi secondo almeno... me questa intervista sarà più difficile di altre, c'è. Perché ci sono talmente tante cose da dire che alla fine non so cosa uscirà, ma i nostri ascoltatori e spettatori avranno pazienza per questa puntata un po' particolare di Ma cos'è questo palco, perché in effetti questa volta il microfono dalla parte del manico ce l'ho io, quindi caro Gigi,
3: il capo sei tu oggi, via.
2: Il capo sono io, quindi ti do il benvenuto e ripercorreremo un pochino la tua storia musicale, oltre che a tante storie, aneddoti che di solito chiedo sempre di raccontarmi ai miei colleghi ospiti. Quindi tu inizi giovanissimo, ma non inizi con un'orchestra, bensì inizi a 13 anni con una banda, giusto?
3: Con la banda musicale Giuseppe Verdi, perché il mio babbo praticamente suonava anche lui la tromba e voleva portarmi a tutti i costi in banda. Io quando ero ragazzino, 9-10 anni, praticamente andavo con lui il venerdì sera, perché lo provavano rigorosamente venerdì sera, e mi sedevo vicino a lui e mi addormentavo puntualmente, sempre comunque. Viene insomma ora di iscrivermi alle medie, e alle medie volevo iscrivermi al conservatorio. Mio papà mi voleva iscrivere al conservatorio, così facevo le medie lì al conservatorio, intanto imparavo anche la musica. E mia mamma però non voleva assolutamente, poi divento un asino, studia solo la musica, e vabbè, insomma, mentalità un po' vecchiotta. E fatto sta che solo a 12 anni poi riuscì a iscrivermi, ma non al conservatorio, questo succederà dopo, più avanti, ma nella banda appunto dove suonava mio padre, la banda musicale Giuseppe Verdi, che oltretutto la banda musicale Giuseppe Verdi di Alessandria era una banda musicale importante, perché il maestro era praticamente lo zio del primo flauto del Regio di Torino, per cui quando si facevano i concerti mega arrivavano tutti i più grandi solisti del Regio di Torino: il primo corno, la prima tromba, il primo flicorno, il primo clarino, lui era il flauto appunto, ed era quindi un concerto maestoso, veramente una cosa fuori di testa, e quindi era prestigiosa come banda. E da lì ho imparato la tromba, il flicornino. Veramente il maestro mi aveva dato il flicornino, che praticamente sarebbe il soprano nell'opera, cioè il solista praticamente. E da lì poi invece è nato tutto il resto. Ho iniziato prima con li chiamano adesso cover band, adesso diciamo che allora facevamo gli anni 70, la musica da discoteca, con due o tre gruppi diversi, e poi sono partito con il liscio, e la musica da ballo, e poi da lì insomma è arrivata la chiamata del maestro Bagutti.
2: Stai riassumendo proprio, si vede che sei abituato a fare interviste, perché proprio
3: ne abbiamo tante da dire, anche perché voglio arrivare a te, perché insomma tu sei arrivato un po' dopo, però appunto devo accelerare un po' i tempi. Entro nell'orchestra di Bagutti nel 1986, e poi da lì c'è stata l'escalation di 10 anni appunto favolosi, perché diciamo che il maestro Bagutti, cioè io suonavo da tanto tempo già quando sono entrato nell'orchestra di Bagutti, ma devo dire che mi ha insegnato parecchio. Tutto quello che poi in definitiva ho tradotto a te arriva da lui. In definitiva io ci ho messo del peggio mio, e poi però la maggior parte è arrivata da lui, per cui devo tutto appunto al maestro Bagutti per quanto riguarda lo stare sul palco.
2: Qual è stato l'insegnamento più prezioso che hai tratto dagli anni nell'orchestra Bagutti?
3: Questa è una bella domanda, però è lo stare proprio sul il comportamento sul palco, e poi il lavoro che c'era praticamente dietro.

0: dentro la serata, perché poi sai benissimo montare gli strumenti, voleva tutto perfetto. Il maestro Bagutti era molto esigente per quanto riguarda la precisione anche musicale, perché non ci concedeva poco, insomma, quindi doveva essere abbastanza perfetto nel suonare. E a quel tempo diciamo che eravamo bravissimi musicisti, c'è niente da dire. E quindi io, inserendomi in questo contesto con dei bravissimi musicisti, ho imparato e dai musicisti e anche il comportamento dello stare sul palco dal maestro Bagutti, perché comunque io, tanto per dirtene una, la prima serata con Bagutti feci il silenzio, ho preso un sacco di applausi, io mi girai, posai la tromba e lui mi disse: no, tu devi stare davanti e prendere gli applausi fino alla fine, fino all'ultimo applauso devi prendere, li prendi tutti. E questo è stato il mio primo insegnamento, praticamente quello che mi ha insegnato Bagutti, e da lì arriva tutto il resto, insomma, via.
1: Mi è venuta in mente una cosa, hai parlato di precisione e ordine sul palco, e molti nostri ascoltatori sicuramente sono persone che frequentano le sale da ballo e quindi vanno a vedere le orchestre. Voi vedete il palco da giù, lo vedete fatto e apparentemente in ordine, ma una cosa che penso Gigi abbia tratto dal maestro Bagutti e poi dopo ha trasmesso ai suoi orchestrali, ai suoi musicisti, è stato sicuramente l'ordine dei cavi. Voi quando andate a vedere un'orchestra vedete che hanno un sacco di cavi, perché giustamente gli strumenti che suonano dal vivo sono collegati tramite cavi, e di solito il palco, cioè sono reti di cavi, grovigli di cavi dappertutto. Voi riconoscete un'orchestra che tiene alla propria immagine, un'orchestra che ci tiene meno dalla situazione dei cavi sul palco? Penso che Gigi stia d'accordo con me.
0: D'accordissimo. Infatti addirittura io fui uno dei primi come orchestra a eliminare completamente le cose davanti al palco, spie, mica spie, insomma mi tiravo dietro i nomi da parte di qualche musicista, perché chiaramente le orecchie non le abbiamo davanti, non le abbiamo dietro ma davanti, ma per sentirsi obbligavo praticamente tutti a sentire dalla spia dietro, perché volevo il palco più dritto.
1: Potrei dire qualcosa a proposito ma non lo dico.
0: Dillo invece, no. Lo devi dire.
1: Che dopo
0: sì.
1: Dopo anni nell'orchestra di Gigi, vabbè, ovviamente sono usciti anche gli ear monitor, che poi ci hanno permesso di sentirci meglio, cioè quelle cuffiette che i cantanti e i musicisti inseriscono nell'orecchio con il ritorno del suono. Però i primi anni, che erano ancora quelli in cui avevo le spie dietro, io ho patito tantissimo e le maledizioni, infatti ha perso i capelli, non so se chi ci vede, se ci sente, vede che Gigi non ha più i capelli, ecco, li ha aperti a causa delle mie maledizioni. Comunque, vabbè. Sì, diciamo che è molto importante l'organizzazione e lo stare sul palco.
0: Anche sul vestiario sono sempre stato abbastanza meticoloso nelle scelte, ho speso anche tanti soldi per il vestiario, non per te, perché le donne erano autosufficienti, ma per gli uomini sì, per i musicisti sì, poi quando eravamo in 10, 11 diventava un po', insomma, costoso. Mentre qualcuno dei miei colleghi praticamente invitava i suoi musicisti a comprarsi le cose o al massimo a dividersi le cifre delle spese varie, i costi sui vestiario, a parte le scarpe chiaramente, era tutta roba mia, tutto sul mio gruppone.
1: Potrei dire anche tanto sulle divise, ma la puntata è su di te e quindi voglio che, ritornando per qualche minuto alla tua esperienza con l'orchestra Bagutti, che tu rivanghi un ricordo bello e uno meno bello di quel periodo.
0: Allora, qui avrò la maledizione di qualcuno, però la cosa più bella, vabbè, diciamo che ce ne sono tante di esperienze belle, come serate allo Studio Z, dove andavi orgoglioso di fare le serate, poi le hai vissute anche tu con me dal vivo, live, e quando si sentiva l'orchestra dal vivo era un bel vedere, un bel ascoltare allo Studio Z, col grande pubblico. E poi anche l'esperienza negli Stati Uniti, che oltretutto anche tu hai avuto l'esperienza fare con me, però le prime le ho fatte appunto con Bagutti, quindi sono state esperienze bellissime. Mentre invece la cosa un po' più brutta che devo dire è stata la prima volta che ho dovuto fare playback. E qui casca qualcosa, perché io all'epoca

0: bellezza del palco, ecco, perché questo non esiste proprio più.
1: Beh, diciamo che è anche meno possibile, sarebbe un discorso su cui spendere ore e ore, ma sintetizzando, è anche molto legato ai budget che non permettono formazioni numerose e di conseguenza per sopperire a una cosa è un'orchestra di 11 elementi, certo. Una cosa è un'orchestra di 5 elementi che sì, può fare qualcosa dal vivo, ma già tutta la parte del quello che chiamiamo moderno e le sonorità a cui la gente è abituata non è possibile.
0: Ad esempio, già tu, insieme alla tua collega, che oltretutto ha compiuto gli anni, giusto?
1: Ha compiuto gli anni, li compie vicino a te, esatto. Quindi facciamo gli auguri per chi non lo sapesse. Esatto. Si chiama Serena, è una fisarmonicista, esatto, con cui canto attualmente.
0: E appunto, ci sono persone come te e come la tua collega che suonano e cantano, mentre invece altre, pur essendo in duo, usano dei playbacconi incredibili, e questa è una cosa vergognosa.
1: Beh, il minimo sindacale è che il solista faccia quello che deve fare dal vivo.
0: Ci sono molti gruppi che lo fanno, capito? Ed è una cosa abbastanza scandalosa, ecco. Evitate, ragazzi, evitate proprio.

0: facendo un passo avanti di qualche anno, io e Gigi abbiamo condiviso la scena di un programma televisivo per tanti anni, abbiamo avuto tanti ospiti. E ricordo benissimo, ma sicuramente anche tu lo ricorderai.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Un duo che abbiamo avuto come ospite e che è venuto in trasmissione e si è esibito, ovviamente in trasmissione tante volte si fa playback per esigenze tecniche, questo è
1: diciamo, è
0: sdoganato, ma loro, la cosa particolare è che hanno cantato una canzone con la mia voce, io ero lì, una mia canzone con la mia voce, ed è stata veramente un'esperienza surreale.
1: Ma poi anche alla voce di Yuri addirittura, cioè praticamente hanno fatto 5-6 pezzi, 5-6 pezzi hanno tutti pezzi, tutte voci diverse, incredibile, è stato bellissimo.
0: È tipo ventriloquo praticamente.
1: Abbiamo fatto un altro per ridere che mi fa male.
0: Invece io vorrei spostarmi un pochino più, cioè noi andiamo avanti e indietro sulla linea del tempo, al 1996, quando la tua vita cambia in modo drastico e decidi, a posteriori mi dirai se è stata una scelta buona oppure no, di formare la tua orchestra, non l'orchestra Gigi Chiappin, ma l'orchestra del cuore. Parlami un pochino di questa esperienza, come è nata?
1: Allora, c'era un tizio che mi seguiva praticamente sempre con Bagutti, no, lo saluto, Roberto Scrivano, non c'è niente da nascondere, Roberto Scrivano è stato anche lui una parte importante della mia vita, perché comunque mi fece un'offerta che non potevo rinunciare, anche perché la voglia di fare un'orchestra c'era, non c'erano forse i mezzi, perché comunque partire da solo senza nessun aggancio non è facile, non è facile adesso, allora ancora peggio, se non avevi credibilità era una cosa un po' particolare. E niente, venne da me e allora accettai e partimmo appunto con questa formazione comunque abbastanza sostanziosa, perché comunque lui aveva già un gruppo che si chiamava Giorgio e Paolo, che sono gli attuali Paolo Tarantino e Giorgio Villani. Paolo Tarantino rimase con me come cantante, mentre Giorgio Villani partì con la sua orchestra e noi partimmo con una formazione di 10 elementi, che in pratica era già quasi l'orchestra che aveva lui, c'era forse un elemento lui in più, ecco. E con me si inserirono appunto Walter Rosi, che ho visto che è già stato da te nelle puntate scorse, e si unì anche Emanuela Scappino, che era la cantante allora, usciva dall'orchestra di Castina Pasi, e Walter Rosi appunto, insomma la qualità del gruppo era notevole, quindi partimmo con una formazione veramente forte. Rimasi fino al 2003 con lui, dopodiché formammo anche nel frattempo le orchestre di Omar Codazzi, perché erano
0: ecco, io volevo parlare di questo, perché nel frattempo la famiglia del cuore, che sembra un prodotto della Mattel, ma era anche piccola, ma si è allargata e soprattutto ha acquisito importanza, è diventata una vera e propria industria musicale, produzione, perché tanti grandi gruppi, grandi nomi del mondo della musica da ballo si sono spostati con voi, e quindi c'è stato un momento in cui avete raggiunto le 5-6 orchestre.
1: Arrivò un giorno da me Roberto Scrivani e mi disse: sta uscendo dall'orchestra di Bagutti Omar, cosa dici, lo prendiamo noi? Indubbiamente è un bel traino, perché comunque Omar allora stava uscendo dall'orchestra di Bagutti veramente forte, e allora ho detto vabbè dai, facciamo, prendiamolo. Gli fece la proposta di entrare nel nostro gruppo e Omar decise di farlo, e iniziamo a fare produzione di dischi e lanciarlo, e fu la prima serata appunto con allo Studio Z, che fu mirabolante, incredibile. Io praticamente si dividevano i compiti, Roberto faceva la vendita delle orchestre, mentre io invece mi dovevo semplicemente ascoltarmi 100.000 pezzi, fare la produzione dei dischi e seguire l'orchestra per mettere a posto il repertorio, gli arrangiamenti, tutto, insomma sistemare a buon livello per far partire l'orchestra sul palco e farla lavorare. e poi
0: ma anche seguire tutta la parte discografica della sala d'incisione, sì, sì, della scelta dei provini, degli arrangiamenti.
1: Lo stavo ben dicendo adesso. E dopo Omar si arrivò anche la Barbara, la donna di cuore, e poi dopo uscì anche dall'orchestra di Casadei Mauro Ferrara, grande Mauro, e anche decidemmo anche a lui di fare l'orchestra. Insomma, queste furono le nostre quattro orchestre. Poi c'era appunto, come dici tu, come produzione, c'erano dietro altre orchestre che lavoravano con noi, ma non erano nostre le orchestre, come Tony Studisco, era una produzione che facevamo come edizione musicale, come anche vendita della serata dell'orchestra. Diciamo che io mi devo occupare comunque anche di questa situazione a livello discografico, che non era abbastanza complicato. Devi fare scelta dei brani, tanto per dirtene una, la famosa Nostalgia di te, non so se te ricordi, mi piace.
0: Certo.
1: Era un brano che mi era stato dato da Negri e Denti, Remo Denti, due grandissimi autori, ed era un brano che era destinato alla mia seconda cantante, che era Marina Campora. Se non che succede il fatto, questione che si doveva prendere Omar, e Roberto mi dice: devi tirare fuori quattro brani, facciamo una produzione di otto brani dalla sua vecchia incisione, fra cui Calicemaro, e poi ne tiri fuori quattro, fra cui c'era questo Nostalgia di te. Allora gli ho detto: senti, questo qua secondo me è molto bello. E infatti la prima serata che facciamo allo Studio Z, il primo brano era Calicemaro e spaccò il mondo, e il secondo brano fu Nostalgia di te e rispaccò il mondo. Quella sera ci fu una vendita di cassette, perché c'erano ancora le cassette, CD mostruosa, e da lì poi è partito Omar. Omar, è inutile che lo raccontiamo perché sappiamo chi è, benissimo, però insomma,
0: come diciamo, come zona, come riferimento temporale, era circa il 99-2000 più o meno.
1: Sì, più o meno, sì, 2000, esatto. E dopodiché avevo in orchestra la Marina Campora. Marina Campora una sera ebbe un incidente, cioè poi fortunatamente non è successo nulla di grave. Poi insomma ci sono state alcune vicissitudini che mi portarono a scegliere una nuova cantante. Vuoi parlare tu o devo continuare io?
0: Tu sei l'intervistato, io sono l'intervistatrice in questo caso. Vabbè. Comunque diciamo, allora, che non scendo nei particolari, ma Gigi ha cambiato idea diverse volte su di me, mi ha detto sì, no, sì, no, sì.
1: Ma non per colpa mia, chiariamo bene le cose, non per colpa mia. Perché secondo l'opinione degli altri miei soci, perché erano due soci in realtà, e si voleva una bella gnocca, parlando male, una bella gnocca sul palco e tutto il resto, e tu eri una ragazzina, eri ancora, diciamo, un po' da infarinare come tutto, diciamo. E fu una proposta di, ti ricordi a chi avevi mandato il CD?
0: All'Angelotto, che è stato il mio angelo custode per tanto tempo. E ha avverato il sogno della mia vita, perché io avevo questo sogno di cantare con un'orchestra da ballo. E tra l'altro, quando poi mi sono messa in contatto con voi, ho chiesto un po' in giro, perché io non conoscevo tante orchestre, solo qualche nome, ma proprio tipo Casadei, Castellina, le orchestre, nomi di, più che altro di cose anni 80. E la cosa che mi è stata detta più spesso dai miei colleghi e dai gestori di locali a cui ho chiesto è un'orchestra coi contro pip, perché questi suonano veramente, quindi vai a stare comunque in una situazione musicale di alto livello.
1: Importante, esatto. Fatto sta che ero senza cantante e allora decidemmo di chiamare questa ragazzina. Eravamo a suonare a Rossiglione, esatto, ed era Ferragosto, giusto?
0: 14 agosto 2001.
1: Esatto, 2001, quindi ti ricordo benissimo. E così da lì è cominciato praticamente la tua corsa verso il successo.
0: che non è, cioè non è mai arrivata una meta, ma comunque.
1: Vabbè, insomma, siamo sempre lì, siamo sempre alla ricerca di cose nuove, cercare di evolverci, come del resto stai facendo anche tu. Era il tuo sogno nel esatto, cassetto. Perché questa ragazza qua dovete sapere che il papà, lo possiamo dire?
0: Certo, lo sanno tutti ormai, penso.
1: Era regista all'epoca del mitico Jos Lenne a Wanagana, cioè quando iniziò la grande Radio Monte Carlo.
0: E Ettore Anden, che attualmente lavora qui a Radio Liscio.
1: Lo so, lo sento anche. E praticamente questa ragazza è venuta su a Pane Radio Monte Carlo perché appunto il papà era regista in questa grande radio, perché allora era veramente, cioè, è bella ancora adesso, ma all'epoca era una cosa fuori dal normale, era una delle prime radio private, però, per cui era una cosa fuori dal normale. E questa ragazza è venuta su a Pane Beatles, infatti ha...
0: Esatto.
1: Da tutti i brand dei Beatles li sa tutti a memoria, perché pensate, quindi...
0: Cioè, pensa che nonostante questo, il mio sogno era quello di fare la cantante di un'orchestra da ballo. No, non si capisce bene perché.
1: Esatto.

0: nella nostra cronistoria, c'è prima un momento che diciamo che è stato difficile ma determinante per te, che è stato il 2003, l'estate del 2003, in cui l'Orchestra del Cuore, diciamo la società a bei tempi, si divide, e è stata un'estate difficile per tutti, e tu decidi di andare per la tua strada, lasciando appunto le altre orchestre all'altra gestione,
1: sì,
0: e di creare l'orchestra Gigi Chiappin e la Banda del Cuore.
1: Esatto, perché allora innanzitutto l'Orchestra del Cuore era un marchio di fabbrica, era stato depositato, quindi non potevo utilizzarlo, quindi mi sono inventato questo Gigi Chiappin e la Banda del Cuore. Non è che ci sono stati attriti incredibili con il mio ex socio, diciamo è stata una scelta, è stata una scelta un po' logica, perché lui aveva altre idee, voleva in pratica non disgregare l'Orchestra del Cuore, ma insomma la sua intenzione era modificare delle cose dove praticamente mi toglieva delle cose dall'Orchestra del Cuore, e allora io ho deciso di continuare per i miei esercenti. Roberto, avevi pazienza, tu continua con l'orchestra di Omar, con l'orchestra di Barbara e Laura Ferrara, io mi distacco da tutto il resto, esco fuori con l'Orchestra del Cuore, visto che c'ero già dentro, e quindi ho deciso di fare questo passo. Oltretutto era un momento abbastanza a livello di salute precario, perché io stavo abbastanza messo un po' maluccio in quel periodo lì, e quindi è stata una scelta voluta, obbligata, però l'ho fatto con serenità e con un po' di paura, devo dire, perché comunque di fatto io non avevo un impresario, perché l'impresario era lui, quindi di conseguenza avevo una paura incredibile anche per quanto riguarda il fatto di perdere voi, perché cioè, insomma, di qua c'era bene o male il lavoro garantito, di qua era un salto un po' nel buio. E invece ho visto, a parte un'eccezione, tutto il resto siete rimasti con me, insomma, questo, e ne sono orgoglioso, ecco, di questo.
0: Abbiamo tenuto botta.
1: Vuoi
0: ricordare qualcuno? Io qualche nome ce l'ho già in mente, ma voglio che lo dica tu, che ti è stato particolarmente vicino quell'estate caliente in cui l'Orchestra del Cuore la famiglia del cuore si è divisa, perché ci sono stati dei fans, più che fans, amici, che veramente ci sono stati proprio vicini in quel momento difficile.
1: Sì, ma tu dici a livello di fans proprio?
0: Sì, anche a livello di famiglia, insomma, a livello, perché poi non erano fans, erano famiglia alla fine.
1: In definitiva sì. Ricordo sempre Maria Pia e Gio, perché sono nostri amici da una vita, e oltretutto fra l'anno prossimo, come tu hai già detto, sei stata la prima a cui l'ho detto, no, gli altri non lo sanno ancora, manderò poi un messaggio, siccome faranno un anniversario importante che non mi ricordo più che quanti anni, ma comunque è un anniversario di matrimonio, e ci vorranno praticamente ancora lì tutti insieme a fare un raduno della vecchia orchestra, dei vecchi amici come te, Yuri, Walter Losi, insomma, e quindi loro sono stati importanti. Poi insomma, comunque ho avuto un aiuto anche da parte di voi, anche da parte di Walter Losi, tutto, insomma non è stato, sono stati momenti un po' complicati che insomma abbiamo comunque risolto bene lo stesso, ecco.
0: Infatti poi c'è stato il debutto di Gigi Chiappin e la Banda del Cuore 2004, al Sandro Cinese
1: nel 2004,
0: e con questa formazione, con l'aggiunta del cantante Davide Pinardi, e poi da lì in poi diciamo che le cose sono ripartite alla grande, perché poi è arrivato il tuo programma televisivo al bar con gli artisti. Che ha di nuovo regalato una nuova popolarità all'Orchestra del Cuore, soprattutto nel Piacentino.
1: È stata una cosa favolosa. In quegli anni era veramente, pensate che andavamo soprattutto lei al supermercato, e praticamente non poteva fare la spesa perché aveva l'assalto dei fasti. Io addirittura mi spacciavo, però c'era gente che sono andato in un negozio di elettronica. C'erano questi due che continuavano a guardarmi, poi a un certo punto, dopo un quarto d'ora, mi fanno: scusi, ma lei è Gigi Chiappin? E fanno: no, sono sposa, gli ho detto. Cioè, comunque questo per dire che veramente ha raggiunto un livello nella provincia piacentina che era assurdo, era veramente una cosa fuori dal normale. Grazie comunque alla Beatrice che iniziò la trasmissione al bar con gli artisti, iniziamo con delle registrazioni, non live. Grazie anche all'amico Ivano Marchini delle Edizioni Bagutti, ex mio collega dell'Orchestra Bagutti. Iniziamo con il primo ospite che era Aurelio, giusto?
0: Aurelio. Io mi ricordo che tra i primi c'è stato il maestro Bagutti, però no, forse era il secondo o il terzo.
1: Secondo me Aurelio Pennini era il primo. Aurelio Pennini è stato ex cantante di Bagutti, anche lui, ex mio collega. E iniziamo con delle registrazioni, non live, perché dovevamo sondare, dovevamo mettere pressione e vedere com'era la Beatrice con il pubblico. E l'inizio non fu molto esaltante, praticamente la prima presentazione, allora devi presentare al bar con gli artisti, questa puntata, la prima puntata di Telelibertà, insomma, raccontare un po' la storia di quello che stava succedendo, insomma, arrivava a metà che si inceppava, l'abbiamo ripetuto 6 o 7 volte, ho detto qui mi sa che non riusciamo a fare niente. Invece da lì, ragazzi, è partita una macchinetta, da lì è stata una cosa. Poi vennero appunto le dirette con tutti i grandi artisti, dove lei praticamente era la padrona di casa, io e Yuri eravamo un po' da contorno, soprattutto la Beatrice era la padrona di casa. E poi vennero anche le serate, se ti ricordi, tipo la Cade d'Orson, in queste serate extra TV dove riprendavamo e facevamo delle serate incredibili con ospiti, musica dal vivo, tanta gente che si veniva a sentire, veramente, come dicevamo, allora a tal serata saremo in quel ristorante, oppure a tal serata. Noi avevamo sempre delle 150-160 persone tutti i giovedì sera, se non sbaglio, era giovedì, no?
0: Sì, era un programma che noi registravamo nei ristoranti, che spaziava dalla cucina, perché poi noi andavamo in cucina a intervistare i cuochi, vedere gli ingredienti, le ricette. Avevamo anche un critico culinario, Ante Signano di Borghese, che dava i voti. E poi c'era la parte con l'ospite musicale e dei giochi che facciamo col pubblico. Insomma, è stata una cosa molto divertente e anche un po' avanti con i tempi per l'epoca in cui è stato.
1: Molto easy, però era studiato bene, insomma, la cosa.
0: Io avevo preso un sacco di chili a girare per ristorante comunque.
1: Io c'ho ancora una foto, se andate a vedere sul sito dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, c'è ancora una foto dove Yuri Gerevini si prende la torta in faccia, ed è stato fantastico, era il suo compleanno, se non sbaglio.
0: Infatti
1: feci finti di cadere, boom, torta in faccia.

0: il casco. Le banane.
1: Vorrei che tu mi parlassi un pochino di una persona a te vicina, perché non solo tu hai ereditato la passione per la tromba da tuo padre, ma l'hai anche trasmessa a tua figlia Mattia, quindi è proprio una storia di famiglia questa.
2: Allora, mentre la storia tra me e mio padre è stata una cosa voluta, cercata da mio padre, la storia fra me e mio figlio non è stata cercata da me, semplicemente lui, sai benissimo, quando era ragazzino ci seguiva nell'estate, perché quando ho finito le scuole mi seguiva, stava con me dietro, prendeva la sua paghettina, montava, smontava gli strumenti, dava una mano a tutti i colleghi. Tanto è vero che quando andò a lavorare con Nicola Congio, rimase sorpreso Nicola per come lavorava Mattia, perché ormai sapeva tutto il sistema lavorativo del montaggio e del smontaggio, quindi è rimasto scioccato nonostante la giovane età, sapeva già fare queste cose qua. Lui seguiva noi, poi a un certo punto mi dice: papà, voglio imparare a suonare la tromba, c'è uno ad Alessandria che insegna la tromba, mi piacerebbe. Va bene, prova. Poi, visto che dopo un anno ti piaceva proprio lo strumento, allora dice: senti, iscriviti al conservatorio e fare le cose come vanno fatte, e si iscrisse così ad Alessandria. Poi si trasferì da me, perché appunto io ero separato dalla mamma, e quindi lui venne a Piacenza e quindi si iscrisse anche a Nicolini. Poi vabbè, è successo che diceva: io papà non sto imparando niente dal conservatorio di Piacenza, perché i conservatori, il jazz e queste robe qui non insegnano, a me piacerebbe andare a scuola in altra maniera, quindi mollò anche questa cosa qua, il conservatorio. Si è riscritto però quest'anno, cioè l'anno scorso si è riscritto ancora al conservatorio, perché vuole arrivare un diploma. Però insomma, lui ha studiato veramente, è un grande musicista, jazzista. In tempo di Covid ha imparato a suonare il pianoforte, il mandolino, la chitarra, insomma le sta facendo tutte, e tant'è vero che insegna anche a una scuola dove insegna tromba e pianoforte, quindi insomma le qualità le ha anche meglio di del padre.
1: Grande Mattia.
2: Sì, decisamente.
1: Che salutiamo.
2: Certo.
1: Passiamo invece al momento di oggi. Io ho ascoltato su Radio Liscio, che viene passata abbastanza spesso perché evidentemente piace, il tuo ultimo singolo, che ha un titolo particolare. Vuoi spiegarmi che titolo e da cosa nasce questa idea?
2: Non sono un boomer. Allora, l'idea nasce dal fatto che ci sono queste intelligenze artificiali, sai benissimo come funzionano. Che poi io ripeto, io non so cosa, mi piacerebbe sapere esattamente cosa ne pensano vari musicisti, perché tutti non sono concordanti nelle idee per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io reputo invece che l'intelligenza artificiale sia un aiuto per chi magari ha una mezza idea e riesce ad applicarla in tutti i sensi. Diciamo che l'intelligenza artificiale ti aiuta, e una volta quando andavi a suonare in sala incisione cosa facevi? Incideva la batteria, incideva il basso, incideva la chitarra, dovevi farlo completo il brano con tutti i musicisti per rendere il brano intero, poi è subentrato il computer, quindi fai a meno della batteria, puoi fare a meno del basso, non puoi fare a meno della chitarra, perché la chitarra, imitare la chitarra non è facile, però tastiere e tutto il resto lo puoi fare. E adesso è nata questa situazione qua. Io avevo un testo, mi è venuto in testa il boomer, e io sono ho una certa età, non mi sento un boomer effettivamente. Perché...
1: Però anagraficamente lo sei, eh?
2: Anagraficamente sì, esatto, lo sai, sì, lo sono, per forza. E quindi allora mi sono inventato questo testo qui, l'ho messo sotto l'intelligenza artificiale e mi ha riprodotto questa cosa qua. Sono sincero, non ho nulla da nascondere. Ed è il prodotto, mi piace, bello e carino, infatti piace molto questo genere, la salsa poi, insomma, e lo ballano anche parecchio. Dopo nelle mie serate di solito dopo la passata faccio la salsa, lo ballano, insomma, poi lo possono ballare come boogie, perché magari la nostra gente non conosce bene la salsa, però insomma lo ballano ed è piace molto.
1: Ti faccio una domanda, che
2: però non è un singolo, c'è cioè altre cose, c'è cioè, ad esempio, Che bello è, che è un brano che questo me l'ha dato invece Guido Morselli, che Guido Morselli sarebbe l'ex socio di Ruggero Scandiuzzi, ed è che questo è un fos moderato carino, un paio di cose carine, ecco via.
1: Dimmi. Quindi c'è della carne al fuoco?
3: Altro che, ce n'è molta.
1: Volevo farti una domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti, ma cos'è questo palco? Tu hai girato tanti locali e tante feste nella tua carriera, ma a Gigi Chiappin c'è un locale o una festa che è rimasta particolarmente nel cuore, anche un locale che non c'è più, in cui andresti a suonare domani se potessi?
2: Anche gratis.
1: Ma no. Questo non è specificato.
2: No, mi mette emozione questa domanda, perché effettivamente lo studio Zeta mi è rimasto nel cuore. E poi ci sono varie serate, varie situazioni, varie feste, che insomma, come fai a dire una festa? Poi ad esempio la Sagra del Censo a Marginone d'Alto Pascio, dove avevo un amico che appunto Caffè Venturi, che era una bravissima persona, che mi trattavo con i guanti, cioè quando andavo a suonare eravamo degli artisti veri e propri. E poi anche quando andavamo giù a Latina, le prime volte, cioè anche con Bagutti, eravamo trattati come veri artisti, grandi amici, che sono rimasti veramente nel cuore. E locali, vabbè, diciamo il Master di Alessandro, tra i tre più grandi locali dell'Italia, ecco, quelli sicuramente, in primis comunque lo Studio Zeta, sicuramente.

0: siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Peccato.
0: E
1: possiamo parlare
0: abbiamo...
1: due giorni.
0: Esatto, ma magari gli ascoltatori di Radio Liscio sono arrivati al limite di sopportazione di Gigi Chiappino, scherzo ovviamente. E, abbiamo fatto un excursus, abbiamo parlato di tante cose, di tante situazioni che hai attraversato nella tua vita. Chi è oggi Gigi Chiappin?
1: Ah, domandone.
0: Alla Marzullo un po'.
1: Sì. Alla mia età, alla mia veneranda età di 64 anni, non mi vergogno a dirlo, e mi trovo ancora a inseguire parecchi sogni. Ad esempio, allora sono diventato anche discografico, per cui c'è una sala, cioè ho come si chiama, questa edizione musicale dove produco un po' di orchestre, di solisti, e ho chiaramente anche la mia orchestra. E mi piace molto questo, sto coinvolgendo parecchie persone nelle mie produzioni, e sono ripartito ancora con la radio, con la web Radio Cuore, che è sempre stato anche per me un pallino, però chiaramente faccio solo esclusivamente musica dell'edizione musicale, che è la PLC Record, e basta, solo praticamente come produzione faccio solo uno spot pubblicitario in più al mio prodotto, insomma, non faccio altro. Questo è tutto qua, insomma.
0: Quindi, questo assunto di tutto quello che è Gigi Chiappin oggi, e noi siamo arrivati al termine della nostra intervista, di cui io ti ringrazio tantissimo, perché...
1: Io ti ringrazio te.
0: È stato per me un tipo una carrambata, non so, una... Anzi, mi scuso con i nostri ascoltatori se magari siamo dilungati un pochino.
1: Ci siamo persi un po', sì.
0: Ci siamo persi un po' per strada. E quindi ti do un grande grazie e a presto. Ovviamente i nostri ascoltatori possono ascoltarti su Radio Liscio, ma possono avere tutte le informazioni su di te, sull'Orchestra del Cuore, sulle tue produzioni al sito
1: www.orchestradelcuore.com, oppure ancora PLC Record, sarebbe il mio acronimo, PLC sarebbe Pierluigi Chiappin, plcrecord.it, dove potete trovare appunto, comunque collegarvi col sito dell'orchestra, le edizioni musicali con tutte le produzioni, potete scaricare spartiti, musica e anche i play, e poi la radio, quindi sono tre cose in uno, che c'è tutto, insomma, è tutto carino, insomma, ed è tutta una mia produzione, perché in definitiva sono anche webmaster, quindi sono i siti, me li sono fatti tutti io,
0: basta.
1: Se vuoi un sito anche tu, poi lo faccio anche a te.
0: Vabbè, facciamo piccolo spazio pubblicità.
1: Esatto.
0: Grazie Gigi, a presto, un bacione, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao,
1: una
0: ciao.
1: Un bacione grosso agli amici di tuoi amici e agli amici di Radio Liscio. Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
3: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che aperto alle 15 da Fiorentina Torino chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

le mani su. Sulle mani, Peschiera, su, su.

0: Libera, l'applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete?

0: Il mondo colori di Mariano Lanteri questa sera per voi è la Peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Si

0: Vogliamo sentire l'applauso per Schiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah. Parlami d'amore.
1: Grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera, romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia, io e Omar, si intitola Per l'eternità. Vai Giuliana.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie davvero di cuore a tutti. Allora, manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie davvero di cuore, ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera e con il menestrello innamorato. Dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri questa sera per voi, Menestrello e la gondola veneziana.
1: Grazie, ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un pochettino.

0: Kizomba Sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora, uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici?
2: Oh,
1: che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana.

0: La musica italiana cantata da Mariana Natteri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza. Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va.

0: la vecchia musica italiana.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimete.
5: Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh? I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica.

l'orchestra per voi, grazie, grazie. Allora, torniamo ad alzare il ritmo, questa è la danza del sole, vai, la cumbia!

0: grazie.
1: Grazie.
2: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore, come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile facile, la imparerete subito, forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, e voglio accontentare subito questa richiesta, le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: cucina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo in ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo alle canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi, vai!

0: Rendimi per voi alla Peschiera le canzoni di Marianna.
1: Le mie canzoni per tutti voi, grazie. Grazie, grazie.
0: Arriva la chitarra del nostro Alex Vitti, accoglietelo con un applauso, la nostra new entry, fatelo sentire. Vieni con sto capo, vieni, vieni giù con sto capo. La musica internazionale a tempo di cumbia, successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi perché è timido.

Vorrei sentire un applauso per voi la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Dio del fuoco, Omar Salmani.
1: Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte! Ci siamo, Peschiera!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
4: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
3: Sponda Napoli Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
5: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
3: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris, Charles Leclerc.
6: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
3: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Siamo pronti a partire con il nostro movimento, il nostro Ali Galli, si va, vai, vai, vai, vai, vai! Il nostro Forever Young inizia adesso, alla peschiera, 1,

0: Bir bol gün.
1: Vi vogliamo tutti in pista perché arriva il Boogie, i successi di Bruce Brothers, questo è Forever Young, lo show di Mariano.

0: Voglio vedere l'applauso della Peschiera. Sulle mani, sulle mani.
1: Di più, di più. Grazie.
0: E mentre ci avete sulle mani, Forever Young vi porta per 4 minuti negli anni 90. Questi sono i successi degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quante paranoie a questa città.
0: Sulle mani Peschiera!
2: Della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
0: Vogliamo vedere le mani perché adesso si inizia a saltare.
2: One, two.

facciamo una bella cosa adesso, non andate via da lì, venite qua vicino a me perché c'è una canzone che io dedico con venite qua vicini perché io ho piacere avervi qua vicini per questa canzone, perché mi hanno portato il cappello d'alpino, io so che ci sono parecchi alpini qua questa sera, ci sono parecchi alpini questa sera, io ho tanto piacere di dedicare a tutti gli alpini italiani, a tutti gli alpini presenti questa sera e a tutti voi questa canzone scritta da Beppe Carnevale che si intitola Penna Nera. Venite qua, dai, vicino a me che voglio sentirvi cantare, forza, venite qua, dai. Ale,

0: tutti gli alpini grazie. D'Italia, a tutti voi questa sera alla Peschiera di Valdengo.
1: Viva gli alpini! Grazie Peschiera, grazie, grazie a tutti di cuore, grazie.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: sempre a modo suo, la nostra Gloria. E voi?
1: Che bello essere qui stasera. Grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì, dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate. Da Napoli a New York, tutto per voi.

ragazzi, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: sigla per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai, siamo arrivati. E la mazurka è servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polca, né? Allora dai, su in groppa al

I grandi classici del liscio, questo era tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: incontrare, ballare la bachata.
1: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Ritorniamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. Cominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva L'Amante.

grazie, grazie a tutti. Vieni Gloria, cantaci questo bel brano. Questa è una canzone molto che sa di casa, sa di terra, sa di mare, sa di voi. Vai Gloria.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Giorgio.

ragionier, ritmo di Kizomba, l'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi.

0: all'Opéra de Paris.
1: Ma che Gloria. Bravi ballerini, grazie.
0: Che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano. È

0: ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera. Anche rima.

0: succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi. Questa

0: faccio ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Vai, facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e ritrovare tanti amici questa sera. Ricordiamo ancora quel Capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te, becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie, grazie, grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua. Venga avanti lei, venga avanti, venga avanti, venga avanti, venga avanti. Si fermi lì, si fermi lì, signor primo. Si giri un po', che tutti ti vogliono vedere, perché in questo momento il signor primo fa 92 anni!
0: Poi ci devi dire cosa mangi, eh?
1: Guarda che numero!
0: Cosa fai per arrivare a questa età così in forma?
1: Non dirlo!
0: Sì! Mamma mia,
1: l'abbiamo così, capito.
0: Così arrivi a 200 anni così, se capisci.
1: Primo, poco e bene, bisogna mangiare poco e bene.
0: E far l'amore tutti i giorni, mamma.
1: E ascoltare Radio Liscio. Alexa, apri Radio Liscio e ascolta e guarda Prima Antenna e balla con il primo. Vai, rotea.
0: Bella! L'applauso a primo, dai, facciamolo forte, tanti auguri primo.
1: Tanti auguri primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco che è andato via, però ragazzi della compagnia ho fatto gli auguri da parte vostra, è già andato ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare, buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina, tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio alla TV,
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni di viaggio.
1: Bello.
0: Facciamo un applauso a questi ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino, mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo

0: basta sei.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.